0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dove più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

I can't take my mind. My mind.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Attesi 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flexrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flexrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno 35enne a Loreto, in provincia di Ancona. È stato fermato. A Milano invece un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastropietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente, che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. «Sono uomo e musulmano», avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastropietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Io che non so scordarti mai.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metrò. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino, bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata con temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Valdossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile, dalle 14.30 semifinale Ferri-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nell'indagine sull'assalto a Porta Valori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto, nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e diverse auto furono date alle fiamme. 7 persone di Cerignola, nel Foggiano, sono state raggiunte da misure cautelari questa mattina. Le indagini della DDA di Bari hanno permesso di sgominare il gruppo specializzato negli assalti ai blindati. Avrebbe compiuto una serie di furti notturni nelle aziende di 4 regioni del sud tra il 2024 e il 2025. Arrestato un uomo di 42 anni barese, avrebbe agito tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le indagini sono nate dopo il furto in un'azienda del settore alimentare ad Avetrana. Il bottino totale ammonta a 270.000 euro. In occasione dei giochi del Mediterraneo, da Trenitalia arriva l'annuncio di 2 nuovi collegamenti Frecciarossa-Roma-Taranto, confermate a Foggia, Barletta e Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro chiede che i collegamenti restino stabili anche oltre il periodo dei giochi. Intanto, tra i 48 azzurri convocati dalla nazionale ci sono la tarantina Benny Pilato, la coratina Chiara Tarantino e i fratelli baresi Luca e Marco De Tullio. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba. Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

due occhi qui di fronte. Il regalo mio.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino, bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata con temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Valdossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali. Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon, oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 semifinale Ferit-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nell'indagine sull'assalto a Porta Valori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e diverse auto furono date alle fiamme. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state raggiunte da misure cautelari questa mattina. Le indagini della DDA di Bari hanno permesso di sgominare il gruppo specializzato negli assalti ai blindati. Avrebbe compiuto una serie di furti notturni nelle aziende di 4 regioni del sud tra il 2024 e il 2025. Arrestato un uomo di 42 anni barese, avrebbe agito tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le indagini sono nate dopo il furto in un'azienda del settore alimentare ad Avetrana. Il bottino totale ammonta a 270.000 euro. In occasione dei giochi del Mediterraneo, da Trenitalia arriva l'annuncio di 2 nuovi collegamenti Frecciarossa-Roma-Taranto, confermate a Foggia, Barletta e Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro chiede che i collegamenti restino stabili anche oltre il periodo dei giochi. Intanto, tra i 48 azzurri convocati dalla nazionale ci sono la tarantina Benny Pilato, la coratina Chiara Tarantino e i fratelli baresi Luca e Marco De Tullio. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'Iran seppellisce Ali Khamenei mentre lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Secondo la CNN, Washington e il regime degli Ayatollah sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Sanz, capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: «Ho ucciso tua figlia». A Milano sfregia una sconosciuta nel metrò. «Cos'hai da guardare?» le dice prima di ferirla. Arrestato e rilasciato poche ore prima è un 27enne algerino bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'AFA. OMS Europa preannuncia un'ondata dalle temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca 41 stati, valori record fino al 20 luglio. I roghi devastano la Val d'Ossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 Ferri-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione antidroga in Salento. Arrestate questa mattina 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedicate al traffico internazionale di droga con basi operative a Lecce e a Oria. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria, in particolare eroina, marijuana e cocaina, utilizzati come corrieri bambini e donne albanesi. Ritrovata dopo 26 anni una statua di Gesù Bambino rubata nel 2000 all'arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie. La statua di legno risalente al XVIII secolo è stata trovata dai carabinieri in casa di un uomo di Brindisi. Avrebbe dimostrato di averla acquistata da un antiquario calabrese. La statua sarà restituita oggi alla parrocchia di San Lorenzo di Bisceglie nel nord barese, dove era custodita. È stata presentata a Roma alla Camera dei Deputati la 22esima edizione dello SNIM, Salone Nautico di Puglia, in programma dal 22 al 26 ottobre al porto turistico Marina di Brindisi. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di 180 espositori e 350 imbarcazioni, tra i temi innovazione, sostenibilità, turismo e cultura del mare. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

방송을 볼 때 에너지 그에 대해

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In Andalusia, a Los Gallardos, almeno 11 morti. Divampa uno dei peggiori incendi spagnoli di sempre. 23 i dispersi. 4 vittime sono turisti britannici, intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. Nessun italiano risulta coinvolto. Fiamme ancora attive. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, lo scrive il Wall Street Journal. Scambi di colpi, ma secondo la CNN, Washington e Teheran sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, che si è costituito e ha confessato, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Un uomo di 35 anni è stato ammazzato con un colpo di fucile al petto nel Sulcis, in località Barrancumannu. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un sospettato è in caserma. Si ipotizza una lite degenerata. RIS al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 11 morti, 23 dispersi. Tra le vittime 4 turisti britannici intrappolati nelle loro auto mentre cercavano di scappare. Secondo testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico allo sgaglio.

0: Yardos. Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che segnerebbero un'escalation nella guerra. Si è presentato in caserma e si è consegnato ai carabinieri di Porto Recanati, 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna Loreto Ancona al culmine di una lite. Ha confessato: il figlio della coppia di 7 anni non era in casa, la vittima Luigia Fortunato aveva 33 anni. Deve restare in carcere il 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e ferito una 23enne di origini marocchine ad una fermata della metropolitana. Le avrebbe urlato: perché mi stai guardando? Sono un uomo, sono musulmano. Le ha sputato addosso, poi l'ha colpita con un pugno e infine l'ha sfregiata in viso con un coltello. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta al GIP. Paura su un volo Ryanair. Subito dopo il decollo da Salonicco in Grecia si è staccato un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori se non fossero intervenuti la moglie e gli altri viaggiatori trattenendolo all'interno dell'aereo diretto a Memmingen in Baviera. Ricoverato, avrebbe subito ustioni da sfregamento, 3 contusi, subito dimessi. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica ICMESA. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente. No allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a 3 ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare, ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma, Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente. Resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'ICMESA che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne che aveva dato l'allarme ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda, non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti, alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi, sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'ICMESA a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate sette persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: piove a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale Spiagge Libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia.

tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale Spiagge Libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.